0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

worry, be happy. Don't worry, be happy.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicardi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi spallarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Da Costa. Anthony Wilson. John Clayton. And Jeff Hamilton.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Il Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: cose.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Come ti vesti al mattino? Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7:01.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

pinguini passeggiano nel corridoio di un aereo. I passeggeri del volo San Antonio-Atalanta hanno avuto due compagni di viaggio a sorpresa, quando due pinguini si sono messi a scorrazzare per il corridoio nel bel mezzo del volo. I due pinguini erano in viaggio da SeaWorld a New York, dove sarebbero stati ospiti di una trasmissione TV di Discovery Channel. Gli accompagnatori degli animali hanno però chiesto al comandante la possibilità di fare sgranchire le gambe agli animali per evitare che soffrissero troppo il viaggio chiusi nella stiva. Una volta raggiunta la quota di crociera e assicuratosi che tutto fosse in sicurezza, il comandante ha consentito, per la sorpresa e curiosità dei passeggeri. «È la prima volta che ho visto su un aereo tutti sorridere nello stesso momento», ha raccontato un assistente di volo. Rummy Flash. Carissimi pinguini, tutti allegri e felici di fare quattro passi tra le nuvole, e poi il pinguino è un animale che suscita simpatia per il suo modo di fare, che sembra impacciato e al tempo stesso elegante. Un po' meno impacciati, anzi al loro completo agio tra le note, ascoltiamo i nostri pinguini, The Penguins, Earth Angels.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

voi sta bene così, guardare il mondo che passa. Se a voi sta bene così, a me non mi basta. A volte immagino sì,

0: Sono le 8:01.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Germania scossa per il largo successo elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere tedesco Merz prende atto della pesante sconfitta, ma respinge le richieste di dimissioni. Sentiamo Marco Mancini.
2: Friedrich Merz, il cancelliere tedesco grande sconfitto, non cede nessuna collaborazione con AfD. Il ciclone dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt scuote la politica tedesca, ma non solo. Nel Land della ex DDR, AfD vola oltre il 44%. I cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD a poco più del 9%. La Germania è sotto shock, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra. Il Consiglio degli ebrei tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione europea, la tedesca von der Leyen. La minaccia dell'ultradestra avanza e il nostro governo socialista è più necessario che mai, rilancia invece il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Mosca lo staff di Putin esulta. In Sassonia-Anhalt ha vinto la voce della ragione, del tutto dimenticata tra le menzogne belliciste dei profittatori di guerra.
1: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev in concomitanza della missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che hanno incontrato nel fine settimana i due presidenti, sono ripresi gli attacchi incrociati. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev in raid russi e ci sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov nel sud della Russia. Nei colloqui abbiamo compiuto passi sostanziali, ha riferito ieri Witkoff, ma il presidente ucraino Zelensky smentisce sostenendo che Putin non è ancora pronto ad alcun compromesso. Tornano a preoccupare le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. La storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa ieri pomeriggio nella sua casa e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. Il femminicidio di Lorena Sherry, l'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. La donna sarebbe morta a causa della caduta a un volo di decine di metri. La valutazione definitiva sarà contenuta nella relazione dei medici che sarà consegnata fra 90 giorni. Calcio, la Lazio fa 3-3. Al Friuli batte 2-1 in rimonta l'Udinese, raggiungendo Roma e Inter in testa alla classifica di Serie A. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
3: Pur senza l'apporto dei tifosi in rottura prolungata con lo Tito, la Lazio non sbaglia un colpo, come Davide Frattesi, l'uomo in più di Rino Gattuso, al terzo gol in 3 gare, stavolta al Friuli, utile a pareggiare il vantaggio dell'Udinese di Kallstrom, cedendo il posto poi a quel Gudmundsson, autore del 2-1, che lancia i biancocelesti sul ponte del comando in compagnia di Roma-Inter. Nell'altro Monday Night della terza di Serie A, Cagliari-Lecce 1-0, firmato Daniel Maldini. Abbiamo accennato all'Inter, i nerazzurri stasera attesi da un incrocio del cuore in quel di Madrid contro il Real al Santiago Bernabeu, nella prima di Champions, che riporta alla mente il trionfo nella Coppa più bella, il triplete 2010, griffato da José Mourinho in panchina, da Christian Kivu, uno dei protagonisti in campo.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, siamo Vittoria, Margherita e Matteo del liceo classico Dante Alighieri e oggi parleremo del linguaggio della mafia.
5: Sappiamo che gli uomini coinvolti nella criminalità organizzata dialogano molto spesso tramite espressioni, frasi, anche solo semplici parole che in realtà nascondono dei significati, però andiamo a vedere più in particolare quali sono. Uno molto banale che probabilmente molti già conosciamo è la frase uomini d'onore, l'espressione diciamo, con cui appunto tutte le persone che partecipano a queste organizzazioni di criminalità si definiscono. Quando un uomo d'onore porta qualcun altro da presentare alla criminalità organizzata, si utilizza l'espressione "è la stessa cosa" per indicare che questa persona vuole appunto entrare a far parte della mafia. Da notare come non è proprio presa in considerazione la possibilità che qualcuno si presenti da solo, perché per entrare deve esserci per forza qualcuno che già è all'interno della mafia a fare da garante. Un uomo d'onore, diciamo, del rango più basso all'interno della gerarchia mafiosa può essere definito, cioè è definito proprio un soldato, e ci sono dei raggruppamenti, diciamo, di questi soldati che appunto si trovano all'interno di una decina che fa capo al capo decina, appunto, e che a sua volta si trova in una famiglia mafiosa, e tre di queste famiglie formano un mandamento. Importante è notare come quando una famiglia va a operare un'attività sul territorio di un'altra famiglia deve pagare a essa una tassa di estorsione che permette a questa famiglia di mettersi a posto, appunto espressione che viene utilizzata per indicare che la tassa è stata pagata. Un altro tipo di pagamento è quello del pizzo, anche questo un termine comune che molti probabilmente già conosciamo, e è appunto una tassa che viene, diciamo, applicata su delle proprietà private e viene detto, diciamo, ai loro proprietari che pagando questa tassa gli verrà offerta protezione da delle intimidazioni che poi in realtà sono proprio gli stessi mafiosi, gli stessi uomini d'onore a mettere in atto. Importante anche andare a notare come quando si vuole parlare dell'uccisione di qualcuno, si vuole commissionare, diciamo, un omicidio, non si parla mai di uccidere qualcuno, ma di fare qualcuno.
6: Le espressioni gergali utilizzate dai mafiosi possono anche avere lo scopo di comunicare segretamente tra di loro. Solitamente si realizzano in maniera dinamica, ossia è molto raro che ad esse si attribuiscano già dei significati. Piuttosto è come se i mafiosi fossero una conoscenza di regole generali per la loro produzione, che ne consentono l'intesa senza essere scoperti. Un esempio di questo tipo di espressioni è ben mostrato da Francesco Onorato, un collaboratore di giustizia. Quest'ultimo ha dichiarato che ad un processo, mediante un linguaggio cifrato costruito su misura per l'occasione, Totò Riina gli ordinò di uccidere due uomini, l'ex questore Arnaldo La Barbera e Salvatore Cancemi. Non fece nomi, disse semplicemente "il latte", perché Barbera appunto era la marca di un latte, e successivamente disse "pensate all'ottico perché a Palermo c'è un Cancemi che vende occhiali". Palermo c'è un Cancemi che vende occhiali.

Ad esempio, come dice proprio Tommaso Buscetta, essendo lui uno dei boss, invece di uno dei boss mafiosi, invece di sprecarsi in parole e fatica, quando aveva bisogno di qualcosa, a lui bastava dire: mi farebbe piacere se questa cosa si verificasse. E magicamente si verificava, chiaramente, senza appunto dare l'ordine, semplicemente dicendo che gli sarebbe piaciuto. E bisogna anche ribadire sicuramente che questo aspetto riguardante la tendenza ad utilizzare una terminologia che è trasparente non deve essere sicuramente confuso con un atteggiamento di disinteresse per le parole. Al contrario, l'attenzione per la scelta di ciò che si deve dire e soprattutto del modo in cui si deve dire è altissima. E infatti, proprio come dice Falcone, il modo è sicuramente importante, perché diceva che l'appellativo signore veniva proprio utilizzato da un mafioso per indicare un interlocutore che non ha nessun diritto o nessun titolo, insomma, e altrimenti verrebbe chiamato zio o don. E allo stesso modo ricorda come il collaboratore di giustizia a contorno, per disprezzo verso Michele Greco al maxi processo, lo chiama il signor Michele Greco.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: es el amor. Hagamos el amor.
1: Hagamos el amor.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e un minuto.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun cambio di scenario nel conflitto russo-ucraino. La conclusione della tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner nelle due capitali, è puntualmente segnata dal riesplodere del fuoco incrociato. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi, e ci sarebbero una decina di feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini a Saratov, in Russia, a quasi 500 km dal confine. Senza riscontro dunque per ora i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti. È una sconfitta che ci coinvolge profondamente, a riconoscerlo il cancelliere tedesco Merz, che al momento però respinge le richieste di dimissioni arrivate dopo l'esito delle elezioni in Sassonia-Anhalt, che hanno visto trionfare l'estrema destra di AfD con oltre il 44% dei voti. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni nei singoli paesi membri. Le parole della presidente della Commissione europea, la tedesca von der Leyen: ha vinto la ragione, dimenticata tra le menzogne belliciste, si congratula invece Mosca. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia sulla 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella, e quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri sul corpo della 45enne all'ospedale Careggi di Firenze. I risultati definitivi emergeranno nella relazione del medico, che sarà consegnata tra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici anche sul corpo del 36enne per accertare l'eventuale assunzione di droghe o psicofarmaci. Intanto prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione, avvalorata anche da alcuni appostamenti che il 36enne avrebbe fatto ad agosto sotto casa di Lorena mentre lei era assente. E un nuovo appello arriva dal papà della donna: non fate come lei, la prima cosa è denunciare. Possibili disagi per chi deve viaggiare in treno con ritardi e cancellazioni. Si conclude questa sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Alla protesta, la prima del mese di settembre, indetta dai sindacati di base CUB Trasporti e SGB Ferrovie, si aggiunge uno sciopero proclamato da Orsa per i dipendenti Trenitalia del Piemonte. La mobilitazione nell'ambito delle iniziative per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro del comparto ferroviario. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Cassini di Genova.
2: Io sono Luca Pizzimenti e sono alla conduzione della prima puntata su 5 che si terranno riguardo al nostro liceo, il liceo Cassini di Genova. Oggi con me ci sono Sara Coppa.
3: Ciao a tutti, benvenuti.
2: E Margherita Romano.
4: Ciao, un saluto anche da me.
3: Buongiorno a tutti. Oggi parleremo del Cassini, che, neanche a dirlo, è una delle scuole più famose di Genova. Pur dovendo sostenere ritmi di studio molto elevati, abbiamo sempre l'occasione di sbizzarrirci con numerosi laboratori extracurricolari che vanno dal teatro all'astronomia, dalla chitarra alla pallavolo, per non parlare poi dei rinomatissimi corsi di inglese di Cambridge. Una cupola astronomica, computer in ogni aula, per non parlare degli schermi al plasma della succursale. Sì, nonostante i tanto discussi tagli all'istruzione, bisogna dire che il Cassini è uscito bene. Una testimonianza su tutte? Siamo l'unica scuola a mantenere ancora in piedi sezioni con la seconda lingua straniera.
2: Però ricordiamolo, ha anche un gran bel difetto.
3: Beh, qui non si va in settimana bianca.
2: Ecco, comunque il Cassini può vantare un giornalino scolastico tra i più importanti in tutta Italia, il Cassinista. Come pochissimi giornalini in tutta Italia è gratuito. Fino ad oggi abbiamo avuto sostegni esterni per la stampa. Per via dei generalizzati tagli alla cultura sono stati fatti degli onerosi tagli al budget, quindi il giornalino verrà stampato d'ora in avanti in quantità molto ridotte, quindi solo 300 copie per circa 1500 studenti, e risulta chiaro che una copia ogni 5 studenti non può bastare. Quindi con questo contributo audio vorremmo segnalare questa situazione e chiedere a chi è in ascolto e soprattutto ai mezzi per aiutarci di contattarci per dare un aiuto. Ci potete contattare tramite Facebook sul profilo di redazione Il Cassinista oppure rivolgendovi alla segreteria della nostra scuola. Ora lascio la parola a Margherita che parlerà di Radio Jeans e del progetto interessante che ha iniziato nella nostra scuola.
5: Radio Jeans, la radio dei giovani, ci ha fornito la strumentazione per realizzare i servizi che ascolterete per tutta questa settimana e per tanti altri progetti. Infatti abbiamo già tante idee per le trasmissioni che realizzeremo. Io mi cimenterò con un programma sul rock ed i miei compagni hanno in serbo tante sorprese per voi ascoltatori.
2: Ricordiamo che dobbiamo ringraziare i professori Natale e Fezza per il grande aiuto che ci stanno dando con i mixer, i microfoni e tutti questi aggeggi infernali che non avevamo idea di come si potessero accendere, che ora grazie a loro possiamo usare.
5: Siamo proprio agli inizi, ma l'esperienza ci interessa molto. Per lavorare siamo divisi in gruppi, ognuno ha il suo ruolo. Io ad esempio sono una speaker, ma forse non sapete che anche dietro a questi pochi minuti che state ascoltando c'è un lavoro molto complesso. Tra i membri della redazione ci sono gli autori, gli inviati, i tecnici del suono, insomma tutta una squadra affollatissima.
2: Sì, siamo circa una ventina.
5: Una ventina, ma tutti non ci stavamo qui oggi in redazione e quindi le altre voci dei nostri redattori le ascolterete nei prossimi giorni.
2: Grazie Margherita.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora attacchi incrociati e ancora vittime nel conflitto russo-ucraino. Terminata la tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner nelle due capitali, sono riprese le ostilità. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi una decina, i feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini su Saratov, in Russia a quasi 500 km dal confine. Senza riscontro dunque per ora i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti in guerra. Israele continua ad uccidere nel sud del Libano, almeno 12 morti, inclusi bambini e soccorritori, per un doppio bombardamento su un palazzo residenziale. Intanto un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz getta un'ulteriore ombra sul premier israeliano Netanyahu in merito all'attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre del 2023. Pochi giorni prima il presidente emiratino Bin Zayed, in una telefonata, lo avrebbe avvisato con informazioni dettagliate di intelligence sull'imminente attacco. E dilaga il conflitto anche nella penisola araba. Nelle ultime ore ci sarebbero decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite dal fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Tel Aviv, le dure parole del presidente turco Erdogan. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Da quanto si apprende, la storica leader radicale, 78 anni, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Il CNR conferma: è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950. Temperatura media 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E anche oggi ancora caldo intenso, sebbene non ci siano allerte ministeriali per la salute in nessuna località. Un robusto cambio di rotta meteo è atteso da domani nel nord Italia e nei giorni successivi nel resto del paese per una perturbazione atlantica che porterà anche forti piogge. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte.

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione. E anch'esse fanno da mangiare.

di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Stay with us.
1: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
3: E di colpo venne il mese di febbraio.

sole, ha capelli rossi ed occhi blu, pantaloni corti ed uno strappo

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Salve a tutti, io sono Giulia Cicala.
5: Io sono Rania Mann.
4: Con noi in regia quest'oggi abbiamo Alessio Di Iorio in compagnia della redattrice Alessia Vizzaccaro. State ascoltando un podcast della Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria.
5: Insieme a voi affronteremo il mistero dietro la morte di Giovanni Falcone, il celebre magistrato che ha combattuto contro Cosa Nostra, prendendo duri colpi senza mai arrendersi.
4: La mafia è un fenomeno umano e, come tutti i fenomeni umani, ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine. Spero solo che la fine della mafia non coincida anche con la fine dell'uomo. Così Giovanni Falcone spiegava a Marcello Padovani, giornalista francese, che nel 1991 ha pubblicato il libro Cose di Cosa Nostra, cos'è per lui la mafia. Tutti noi conosciamo in maniera generale la tragedia dietro la strage di Capaci, che ha portato il magistrato Giovanni Falcone alla morte. Ma cos'è successo davvero in quel tragico pomeriggio primaverile? Il 23 maggio del 1992 Giovanni Falcone atterrò all'aeroporto di Palermo intorno alle 16.45 con un aereo proveniente dall'aeroporto di Ciampino, presso Roma, nella quale si trovava precedentemente perché trasferito dal ministro della giustizia Claudio Martelli qualche mese prima. Nel viaggio sulla A29, autostrada in direzione di Capaci, alle 17.58 una forte esplosione, provocata da 500 kg di tritolo RDX e nitrato d'ammonio, che precedentemente erano stati piazzati sotto lo svincolo autostradale in un cunicolo di scolo, provocò la morte di 5 persone, tra cui Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Erano 13 bidoncini legati tra loro da uno skateboard così da una velocità di 130 km orari,

0: Le macchine della scorta di Falcone viaggiavano a una velocità di 130 km orari, come previsto dalla mafia. Era quindi stato tutto calcolato. Mancare il colpo sarebbe stata una dura delusione, nonché fallimento per la mafia, che aveva pensato e progettato l'attentato da tempo.
1: Alle ore 17.49 Falcone, con vicino sua moglie Francesca, era alla guida della macchina in mezzo alle tre vetture, la quale viaggiava a 90 km orari, in contrapposizione con quanto calcolato dalla mafia. A segnalare l'arrivo dell'auto, Giovanni Brusca e i suoi uomini avevano piazzato un frigorifero lungo il ciglio della strada, così da non mancare il bersaglio nel momento in cui Falcone fosse passato oltre il segnale. Brusca era collocato in cima a una collina con un piccolo casale dove si poteva vedere l'autostrada e, logicamente, anche il punto dell'esplosione. Ad attivare l'esplosivo fu Giovanni Brusca, che esitò qualche secondo prima di premere per poi creare il disastro. La prima auto viene presa in pieno e sbalza fuori dalla strada 10 metri in avanti. Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo, i tre agenti, muoiono sul colpo. La seconda auto si schianta contro il muro d'asfalto che si era innalzato con l'esplosione dovuta alla bomba. Giuseppe Costanza, l'autista del giudice Falcone, sopravvive, mentre Falcone e sua moglie muoiono poche ore dopo sull'ambulanza nel tragitto verso l'ospedale civico di Palermo, scortata da un elicottero. Giuseppe Costanza da anni cerca giustizia. L'autista, al quale è stato dedicato il libro Stato di abbandono, il racconto di Giuseppe Costanza, uomo di fiducia di Giovanni Falcone, scritto da Riccardo Tessarini, ha addirittura più volte detto che essere uscito vivo dalla strage di Capaci per lui è stata una vera e propria condanna. Costanza ha infatti dichiarato: essere rimasto vivo è stata una disgrazia perché me l'hanno sempre fatto pesare. Per me e per chi mi è stato accanto è stata una sorta di condanna. I miei figli, allora ragazzini, sono dovuti diventare grandi da un giorno all'altro perché il loro padre si era trasformato nell'ombra di se stesso. E mentre a Roma non ricevevo segnali concreti di disinteressamento, a Palermo i dirigenti del tribunale non sapevano cosa farsene di me.
0: Sull'attentato di Capaci rimangono ancora oggi ombre e dubbi sul possibile ruolo di concorrenti esterni e un probabile secondo livello sul quale occorre ancora indagare. E così l'uomo che ha dato una grande svolta alla lotta contro la mafia rimane solo un ricordo.
1: Con lealtà e coraggio ha dedicato la sua vita a un ideale nobile, poiché Falcone credeva fermamente nella legalità e difendeva le sue idee con forza e coraggio. Questo ideale oggi è impresso nelle menti di altri uomini e ispira le azioni quotidiane di molti.
0: Nel 2007, inoltre, gli è stata conferita la memoria, la medaglia d'oro al valor civile, diventando un vero eroe nazionale.
1: Crediamo che questi meriti siano giustamente stati assegnati, poiché Falcone rappresenta per noi il salvatore che oggi ci permette di sentire molto meno parlare della mafia, anche se sappiamo che la battaglia non è ancora finita.
0: Pensiamo quindi che sia giusto continuare a lottare contro la mafia, così da non rendere vana la sua battaglia.
1: Noi vi ringraziamo per averci ascoltato. Questa era La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria. Un saluto da Alessia, Alessio, Giulia e Rania, dal Liceo Plauto di Roma.

0: Made in Italy.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: C'è stato un attimo che tu mi sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo e inesistente. Hai volteggiato e sei tornata qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto. Vieni. E abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. E ci è sembrata sempre grande questa nostra danza, mezza dolce, mezza amara, e siamo rimasti in gara. Dancing, da da da di da, dancing. Dancing, da di da da da, dancing.

ballerini che lo fanno un po' per professione, un po' per vera vocazione, a un passo di ossessione, e sanno bene che l'azzardo è lieve come il leopardo, e sanno che tutte le figure hanno mille sfumature. Se nel mio passo hai avvertito un'inquietudine e un grande inchino, ero vicino a una città lontana, tutta di madre perla, argento,

Vedermi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, o attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara. Con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Kylian Mbappé, Lautaro Martinez, Jude Bellingham, Hakan Çalhanoğlu sono soltanto due tra i tanti incroci di stelle di Real Madrid-Inter. La prima notte di Champions, una sfida infarcita di ricordi da brividi, quelli del triplete 2010, che videro protagonisti José Mourinho, oggi di nuovo a casa merengue, e l'allora suo giocatore Christian Kivu, oggi suo collega in panchina. E stasera al Santiago Bernabeu ci sarà anche il nostro Maurizio Pizzoferrato.
2: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera, per il portoghese, sentimenti contrastanti.
3: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere. Non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
2: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
4: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
1: Domani debutto di Champions, altrettanto da brividi del Napoli di Allegri, reduce da 2 KO in campionato, in attesa al Maradona dell'Arsenal, giovedì Fenerbahce, Roma, Como, Lipsia, Europa League Conference, se ne parlerà la prossima settimana. Apriamo una finestra sul campionato perché il Monday Night della terza di Serie A ha lanciato in orbita la Lazio, 2-1 rimonta in casa Udinese, primo posto a punteggio pieno con Inter e Roma. Segna ancora Frattesi, decide l'acuto del subentrato Gudmundsson. Nell'altro posticipo di ieri, Cagliari-Lecce 1-0, decide Daniel Maldini. In B, Palermo-Sampdoria 3-1, Rosanero primi da soli al comando della classifica. Voltiamo pagina, tennis, ancora troppo forte Sasha Zverev per Luciano Darderi negli ottavi degli US Open. L'azzurro si arrende al numero 2 del mondo in 3-7, 6-2, 6-2, 7-6 il punteggio in favore di Zverev. Stasera derby americano nei quarti, Tiafoe Mikkelsen. Stanotte spicca Shelton Alcaraz. Tra le donne, la prima semifinalista è Coco Gauff. Ed è tutto, a più tardi.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Ciao a tutti, siamo Ludovica, Letizia Ginevra della classe 4 G del liceo scientifico sportivo Blaise Pascal di Pomezia. Oggi vorremmo parlare della cosiddetta mafia dei porti. I porti sono uno spazio dove la criminalità organizzata può trovare occasione di sviluppo in diversi ambiti. La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo da tempo segnala la presenza negli scali italiani ed europei di gruppi criminali che svolgono attività sia nella economia legale sia nei mercati illeciti, in particolare nel traffico di stupefacenti. In questa partita giocano un ruolo rilevante le mafie, ma non sono gli unici attori coinvolti, dato che, soprattutto per i traffici illegali, spesso è necessario il contributo di più soggetti: chi produce, chi imbarca, chi si occupa del trasferimento, chi recupera il carico, chi lo fa uscire dall'area portuale e chi si occupa della distribuzione.

accordi, dunque, rappresentano un'opportunità unica per i gruppi criminali di ottenere profitti e rafforzare i legami di collusione sia a livello locale che a livello internazionale. Secondo la ricerca condotta da Marco Antonelli, Francesca Rispoli e Peppe Ruggero e reperibile sul sito di Libera, nel corso del 2022 negli scali marittimi italiani sono avvenuti 140 episodi criminali, circa uno ogni 3 giorni. Analizzando le relazioni della Direzione Nazionale Antimafia e della Direzione Investigativa Antimafia, pubblicate tra il 2006 e il 2022, più di un porto italiano su 7 è stato oggetto degli interessi della criminalità organizzata. Sono almeno 54 i porti italiani che sono stati oggetto di proiezioni criminali, con la partecipazione di almeno 66 clan che hanno operato in attività di business illegali e legali. Tra di esse spiccano le tradizionali mafie italiane: 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra, Banda della Magliana, Sacra Corona Unita e gruppi criminali baresi.

0: la metà dei casi riguarda sequestri di merce contraffatta.
1: La presenza della mafia nei porti è un problema complesso che coinvolge diverse attività criminali come il traffico di droga, il contrabbando, l'estorsione e il riciclaggio di denaro. Le organizzazioni criminali spesso infiltrano le attività portuali per controllare il flusso di merci e influenzare le operazioni commerciali, minando la legalità e la sicurezza dei porti. La lotta contro la mafia nei porti richiede una stretta collaborazione tra le autorità locali, le forze dell'ordine e le agenzie governative per contrastare efficacemente queste attività illegali.

come scrive la Repubblica, i trafficanti parlano in codice. Ti ricordi la principessa di che marca era? I boss sfruttano i transatlantici per gestire le tonnellate di droga che provengono dal Sud America e che ne sono diretti in Europa. Grazie a tutti per averci ascoltato. Un saluto da Letizia Ludovica e Ginevra del Liceo Pascal di Pomezia, in provincia di Roma.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Cassini di Genova.
2: Terzo giorno di Festival della Scienza, siamo alle cantine di Palazzo Ducale e siamo qui con Alessandra Zidiotto che ha tenuto una conferenza sul caffè, un laboratorio dove si poteva degustare e comprendere le differenze tra i vari tipi di caffè. Alessandra, qual è la ricetta per il caffè ideale?
3: Allora, la ricetta per il caffè ideale sicuramente è riuscire innanzitutto a trovare un caffè che ci piace, ma per trovare un caffè che ci piace dobbiamo sapere quali elementi considerare per capire se è preparato a regola d'arte. Parlando dell'espresso, ad esempio, dobbiamo guardare che la crema sia compatta, che sia persistente, che sia di un colore chiaro con delle striature più scure. All'olfatto deve avere degli aromi positivi che possono ricordarci il caramello, il cioccolato, il pan tostato, i fiori e a volte anche alcuni tipi di frutta. E poi al gusto ovviamente deve avere un buon equilibrio tra amaro, acido e dolce e deve lasciarci soprattutto il palato con una sensazione molto piacevole.
0: State ascoltando Voci dal Network.
2: Terzo giorno di Festival della Scienza, siamo a 30x5 Luna Park della Matematica, siamo con l'animatrice Alessia. Alessia, come reputi l'affluenza di pubblico in questi primi tre giorni di Festival della Scienza?
4: È molto buona, abbiamo ricevuto molte prenotazioni sia dalle classi ma anche da visitatori durante il weekend, famiglie, signori, anziani, giovani, quindi un pubblico molto variegato perché appunto questo festival è aperto da una classe di età dei 6 anni ai 99, quindi abbiamo attività per tutti i gusti e colori.
2: Sinteticamente, qual è lo scopo di questo laboratorio?
4: E presentare la matematica da un nuovo punto di vista, interattivo, giocoso, goliardico a volte, e presentare quindi una varietà di argomenti che spaziano dall'infinito alla geometria, alle geometrie non euclidee, all'algebra, all'aritmetica, eccetera, tutto in questa mostra dove all'interno si possono selezionare vari percorsi adatti a proprio all'età, ai gusti, alle passioni dei visitatori.
2: Come ben sappiamo, la matematica è una delle materie più ostiche agli studenti. Un consiglio per avvicinare i giovani a questa materia che sembra così tanto cattiva nei confronti dell'alunno?
4: Magari provare a venire a visitare appunto le attività che noi proponiamo e vedere appunto la matematica non solo più dal punto di vista scolastico ma anche interattivo, giocoso e soprattutto divertente.
2: Cosa ne pensi del sistema di insegnamento che c'è ora a scuola, quindi lezioni frontali per lo più?
4: È un tipo di insegnamento che noi non cerchiamo di riprodurre in questa mostra, infatti cerchiamo di sottolineare altri tipi di insegnamenti, ma giustamente non mi sento di dire la mia opinione riguardo l'insegnamento frontale della matematica oppure no nella scuola. Spesso penso che magari una lezione frontale potrebbe essere aiutata con una visualizzazione, o un gioco o un laboratorio, spesso anche nelle scuole.
2: Grazie mille Alessia, da 30x5 Luna Park della Matematica è tutto. Io ero Luca Pizzimenti, Elena alla regia.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIM.
4: Emanuele Notarbandolo, Emanuela Sansone, Luciano Nicoletti,
5: Giuseppe Francese, Nicandro Izzo, Fabio Cortese, Salvatore Musarò,
6: Vincenzo Pecoraro, Antonino Pecoraro, Antonino Diamante, Cristina Cosimo, Paolo Bongiorno.
7: Dal 1996 ad oggi viene organizzata dall'Associazione Libera la giornata del 21 marzo, primo giorno di primavera, giorno di rinascita. Si celebra la giornata della memoria per le vittime della mafia.
8: Questa giornata, riconosciuta dallo Stato italiano, onora il ricordo di tutte le persone che hanno perso la vita per via della criminalità organizzata in Italia. In quel periodo, oltre ai giudici Falcone e Borsellino, sono ricordati anche numerosi poliziotti, magistrati, giornalisti e cittadini che hanno sacrificato la loro vita in nome della giustizia, nel tentativo di contrastare la presenza della mafia e promuovere la legalità.
7: Il 21 marzo è un giorno di riconoscimento e rispetto nei confronti di coloro che hanno donato la propria vita per la lotta alla violenza e le ingiustizie organizzate. Attualmente ogni anno una città diversa recita i nomi e i cognomi delle vittime come un interminabile rosario civile per non farli morire mai, per farli esistere nelle nostre memorie, per non dimenticare e per ridare loro dignità.
9: Noi siamo Lisa, Erika, Matteo e Jenny dell'Istituto Einaudi di Viserba e oggi vi racconteremo la giornata della memoria e dell'impegno che ogni anno ricorda le vittime e gli innocenti delle mafie.
10: Un lungo elenco di uomini coraggiosi uccisi negli anni più duri della lotta alla mafia. A partire dal tragico 1979, quando in 3 diversi attentati furono freddati il capo della squadra mobile Boris Giuliano, il giudice Cesare Terranova, il segretario provinciale della DC Michele Reina. La feroce lotta tra i corleonesi e le altre famiglie mafiose negli anni 80 colpì a morte Piersanti Mattarella, il presidente della regione che voleva introdurre nuove regole di trasparenza nella gestione degli appalti. L'attentato di Falcone e di sua moglie Francesca riporta alla memoria la tragica fine di Carlo Alberto Dalla Chiesa e di sua moglie Manuela, quel generale che come prefetto di Palermo avrebbe dovuto operare con poteri speciali contro la mafia. Lo stesso anno muore Pio La Torre, il segretario regionale del Partito Comunista aveva pagato con la vita la sua ostinata denuncia del pericolo criminale e la sua proposta di legge che va a colpire i grandi patrimoni mafiosi. Gennaio 83, il sostituto procuratore della Repubblica, Ciaccio Montalto, è ucciso a colpi di pistola dalla mafia mentre di notte fa ritorno a casa. Nel luglio dello stesso anno, in un altro attentato, muore Rocco Chinnici. Il braccio destro di Falcone, nel pool antimafia, viene eliminato con quella stessa tecnica di stampo libanese che 2 anni fa, alla Daura, avrebbe dovuto eliminare per sempre il giudice Falcone. Ieri la mafia c'è riuscita. Prima di lui, nel 90, è la volta del giudice del tribunale di Agrigento, Rosario Livatino.
8: Il 21 marzo nasce dal grido di dolore di una donna. Si chiama Carmela. È una giornata estiva. Il sole splende sull'autostrada tra Punta, Raisi e Palermo. Magistrati, cittadini e studenti commemorano il primo anniversario della strage di Capaci. Carmela è presente, vestita di nero. Piange, prende le mani del parroco Don Ciotto e dice:
11: «Sono la mamma di Antonino Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone, e mio figlio è morto come gli altri, ma il suo nome rimane nell'ombra. Perché?»
7: Da questo grido di identità negata nasce la giornata del 21 marzo, primo giorno di primavera, ma anche da quel momento giornata della memoria e dell'impegno, in ricordo delle vittime innocenti di mafia.
12: anche Palermo è scesa in piazza per ricordare le vittime innocenti delle mafie. Un lungo corteo è partito stamattina da Piazza Bologna, formato da studenti, molti studenti, associazioni, istituzioni e molti familiari delle vittime di mafia. La Sicilia, infatti, ricordiamo, è la regione che conta più vittime di mafia. Oggi qui alla manifestazione sono presenti circa 150 parenti delle vittime di mafia, molti aspettano ancora che sia fatta giustizia. E ad aprire il corteo stamattina è stato Vincenzo Agostino, il padre di Antonino Agostino, l'agente ucciso dalla mafia nel 1989. Il signor Vincenzo, assieme alla moglie Augusta, che è morta qualche settimana fa, si è sempre battuto per avere giustizia, ed è proprio alla moglie, che non c'è più, ha dedicato questo corteo.
9: Sono tanti infatti gli innocenti uccisi dalla mafia. Molti sapevano di essere nel mirino e nonostante tutto hanno deciso di continuare le loro battaglie. Altri sono morti inconsapevolmente per aver sfiorato senza volerlo interessi mafiosi. Altri ancora addirittura per sbaglio. In totale le donne vittime della mafia sono 133. Alcune uccise da proiettili per puro caso, altre per vendetta a causa di legami con altri mafiosi.
8: Sono 115 nomi di bambini contenuti nell'elenco delle vittime. La più piccola è Caterina, 50 giorni dalla sua nascita, uccisa della strage di Firenze, insieme a tutta la sua famiglia. Quest'anno i nomi sono stati letti durante un evento organizzato dall'Associazione Libera, che da anni si impegna a sensibilizzare le persone, soprattutto i giovani, al fenomeno. Lo scopo è riflettere su ciò che ciascuno di noi può fare per l'affermazione dei diritti e della giustizia sociale. Un simbolo importante di questa lotta è rappresentato da Peppino Impastato, che con la sua radio out ha denunciato tanti crimini esponendosi ai rischi del suo destino.
13: Sì, pregheranno per noi, lo sapevamo, lo abbiamo sempre saputo, come in questi giorni pregano per la sorte dell'onorevole Moro. Sì, loro pregano sempre, sono di casa, in sacrestia.
14: Padre
13: Catamano, sì, pregherà per noi.
14: In Santa Catarina
13: da Siena, in Mafiopoli, pregherà per noi.
14: Le elezioni
13: vadano bene
14: nel miglior dei modi e vadano bene affinché tutti i fedeli si convertiscono alla DC.
13: Loro pregano sempre.
14: Preghiamo tutti insieme, preghiamo.
13: Eh sì, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti.
11: Se si insegnasse la bellezza, si darebbe alla gente un'arma contro la paura e l'omertà. Peppino Impastato.
7: Il 21 marzo è quindi l'occasione per rinnovare l'impegno pubblico di riflessione, approfondimento ed incontro attraverso le testimonianze che vedono in prima linea i familiari delle vittime. In questo modo si sceglie di stare dalla parte di coloro che hanno combattuto la criminalità organizzata a viso scoperto, rispondendo alle minacce e ai ricatti con fermezza e senza compromessi.
9: Il podcast 21 marzo, la giornata della memoria e dell'impegno, è stato realizzato da Erika, Elisa, Michelle, Michael, Matteo, Filippo, Federico, Francesco, Alessia, Jenny, Lisa della terza D dell'Istituto Einaudi di Viserba Rimini, nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza del novembre 2023.
0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans,
1: il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Medio Oriente si infiamma ancora, non solo i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Iran, nuove vittime nel sud del Libano, scontri e feriti anche nella penisola araba, mentre un'inchiesta del quotidiano Arez getta nuove ombre sul premier Netanyahu in riferimento agli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023. Solo menzogne la replica dell'ufficio del primo ministro. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano, stamani almeno 12 civili uccisi, inclusi bimbi e soccorritori. Un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele, in una telefonata, il presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Israele, le dure parole del presidente turco Erdogan, con riferimento in particolare alle perduranti tensioni tra Stati Uniti e Iran.
1: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev, che non esclude possibili nuovi colloqui a tre. Chiudiamo con il calcio. Farà un pieno di emozioni l'Inter nella prima notte di Champions League. Da una parte il prestigio del Santiago Bernabeu, dall'altra parte il Real Madrid, guidato da quel José Mourinho che rievoca i ricordi indelebili del triplete nerazzurro. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
3: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
4: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere. Non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
3: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
5: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
3: Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Da mezzogiorno alle 2.

0: Pum, pum, pum, pum, pum.
1: Hey yo, Radio Jeans e il microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel mondo.
1: Ogni sera la serie musica è tua.
2: Dalle 18 alle 20, due ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.

0: Radio Jeans, Istituto Primo Levi, un saluto a tutti gli ascoltatori da Roberta
1: e da Younes, di nuovo con voi per la quarta puntata di Diari di Viaggio,
0: programma che vi porterà in giro per il mondo con gli studenti della seconda SC.
1: Siamo stati in Cina, siamo stati in Messico, siamo stati negli USA
0: e oggi andremo niente meno che in Australia,
1: dall'altra parte del mondo, anche se noi naturalmente noi staremo qui in sala di registrazione.
0: Ma seguiremo le avventure di Matteo, Martina, Michele e Lorenzo.
1: E naturalmente vi faremo ascoltare delle belle canzoni, perché non c'è un programma radiofonico che non abbia la sua colonna sonora.
0: È per questo che vi facciamo ascoltare subito Australia di Mango.

0: era Australia di Mango, qui a Radio Jeans per Diari di Viaggio.
1: Canzone adattissima all'argomento, dall'idea del paesaggio australiano.
0: Ma ora, per sapere di più sull'Australia, ascoltiamo il racconto dei nostri amici.
2: Sono Martina e intendo farvi conoscere il favoloso viaggio che con
3: Matteo,
4: Lorenzo,
5: Michele
2: ho fatto attraverso l'Australia.
3: Abbiamo passato l'area del controllo bagagli a mano e così ci avviamo verso l'aereo,
4: riuscendo a prendere anche una valigia sbagliata.
3: E così siamo arrivati a Dubai alle 22:20.
5: La camera dell'albergo era veramente grande, sarà stata al doppio della mia camera.
4: Una favola.
2: L'attrazione più grande dell'Australia credo che sia la sua bellezza naturale,
4: che va dagli infiniti orizzonti alle calde spiagge del nord o alle bellissime metropoli.
3: Perché ridi?
5: Perché mi ricordo che per visitare Sydney abbiamo preso la metropolitana nel senso sbagliato.
2: Andiamo a vedere l'Opera House, dalla quale possiamo farci un'idea di visione della città.
4: Come programma per il giorno dopo decidiamo di visitare l'isola. Essa presenta diversi tipi di vegetazione,
3: tipo il bush o il malì.
5: A causa dell'antichissimo isolamento geografico ci sono specie animali uniche, ad esempio il canguro.
2: Ha la testa piccola rispetto al collo, la coda lunga che è usata come sostegno per bilanciare il corpo durante i salti.
4: Un altro animale fantastico è l'ornitorinco.
3: Per osservarlo, Lorenzo, è caduto nel fiume.
4: Non sono caduto, mi avete spinto, e comunque perché è un animale molto timido.
5: L'Australia ospita anche i 10 serpenti più velenosi al mondo, come la vipera della morte,
2: che preferisce fuggire anziché attaccare.
6: So già che a questo punto mi dirai: vorrei essere lì con loro.
0: Ma hai letto nel pensiero.
6: Sai che ti dico? Vorrei anche io essere lì.
0: Ti ho davvero contagiato, riconosco i sintomi.
6: Sintomi di che?
0: Del mal di viaggio? Non quello che ti dà la nausea. Sconvolge i tuoi ritmi e ti fa venire la nostalgia di casa.
6: Quale allora?
0: Quello che ti mette agitazione addosso, che ti fa venire voglia di riempire in fretta la valigia, salutare tutti e partire.
6: Hai reso bene l'idea, ma ora è il momento di lanciare una canzone.
0: Hai già in mente qualcosa?
6: Sì, la canzone Mononota, di Elio e le Storie Tese.
0: Come mai questa scelta?
6: La canzone originale, diversa dalle solite, l'Australia è una terra veramente particolare.
7: Condurre un'esistenza.

0: Guarda, mi fa venire l'acquolina in bocca. C'era una bistecca di carne, canguro e coccodrillo e ottimi dolci australiani, tra cui la Milton.
1: Una pasta dolce ricoperta di cioccolato e granella di cocco. Ah, c'era anche la torta pavlova, cioè di frutta, e un dessert a forma di testa di rana.
2: Tutto cibo squisito.
0: Il mattino seguente abbiamo intrapreso una nuova avventura, forse a parer mio quello che ho preferito. Siamo andati con il catamarano su un isolotto.
3: Siamo pronti per lo snorkeling e per nuotare accanto ai pesci. Che figata!
1: Terminiamo la giornata alla grande barriera corallina. Milioni e milioni di coralli, uno più bello dell'altro.
2: C'erano anche le murene, le mante e i pesci che si trovano nelle acque più profonde.
0: Una vera e propria meraviglia. Abbiamo riempito tutta la memoria della macchina fotografica.
4: Ma quando pensi all'Australia, che cosa ti viene subito in mente?
5: I canguri, il boomerang, gli aborigeni.
4: Sì, anche a me. E poi non tanto città, ma spazi sconfinati.
5: Ma ora ascoltiamo una canzone. Ancora una volta, lasciate la scelta.
4: Mi rifaccio ad una proposta dei nostri amici che viaggiano in Australia. Ascoltiamo Like He in I Follow You River.

0: era Like Healy in Follow Your Rivers, qui a Radio Jeans per i nostri amici che ora ci racconteranno la loro ultima tappa in Australia.
1: I due giorni seguenti abbiamo visitato il villaggio di Curanda e qui abbiamo ammirato farfalle, pappagalli, koala e numerosi altri animali.
2: Un paradiso di flora e fauna.
3: Abbiamo terminato la settimana in bellezza, un bagno in piscina e una cena a base di pesce.
4: Non dimenticarti anche dell'ottima compagnia di amici che abbiamo conosciuto.
1: Dopo una lunga dormita si parte per Apollo Bay, con paesaggi inimmaginabili e arriviamo che è già sera, in una struttura moderna. È il nostro hotel.
2: È il più bello albergo che abbiamo mai visto, 5 stelle, e poi che cena!
3: Pesce fritto e patatine, mi dispiace per il dolce, ma siamo pieni.
4: Nel nostro programma c'è la visita alla città di Melbourne. Sulla strada troviamo il parco nazionale di Otway, ma ci fermiamo poco perché vogliamo raggiungere in poco tempo la nostra meta.
1: Finalmente arriviamo alla città e facciamo un giro panoramico in tram per entrare nel cuore della città.
2: Vediamo la biblioteca di Stato, le terme cittadine, il fiume Yarra e tante altre cose.
3: Ultimo giorno di permanenza in questa meravigliosa città, visitiamo l'isola di Phillip. Vediamo altri koala, canguri.
4: Per finire saliamo sulla Eureka Tower, un grattacielo alto 300 metri, dove all'80° piano abbiamo una vista mozzafiato della città.
1: La mattina dopo, alle 10:30, sarebbe partito

0: il nostro aereo per Hong Kong e poi Malpensa.
1: Riusciamo per la seconda volta a confondere la valigia,
2: ma l'importante era non sbagliare il volo.
3: Con le lacrime agli occhi salutiamo la meravigliosa Australia.
4: Bel viaggio, bella esperienza.
5: Anche questo è assolutamente da fare.
4: Ma tu andresti in ogni parte del mondo?
5: E mi sembra di capire che neanche a te dispiacerebbe.
4: L'hai detto. Ora però dobbiamo salutare tutti.
5: Alla prossima puntata.
4: Ciao.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Da mezzogiorno alle 2:00.

0: Benin, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Initialize sequence now.
1: Radio Jinx, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Il Medio Oriente si infiamma ancora mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti. Solo nel sud del Libano almeno 12 civili uccisi stamani, inclusi bimbi e soccorritori. Un'inchiesta del quotidiano Eretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliene in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze dal suo ex poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persone e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Ieri l'appello del padre di Lorena alle donne vittime di violenza: la prima cosa da fare è denunciare. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 opere del maestro dell'impressionismo Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer vicino Nizza. Secondo quanto riferito dalla stampa francese, uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga ed è stato recuperato. Il valore delle opere sottratte si aggira intorno ai 9 milioni di euro. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: It's only rock and roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

Space Cadet,

Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Insieme al segretario generale della NATO Rutte accolgo con favore l'accordo raggiunto dai 27 stati membri sulla deroga concessa all'Ucraina per l'acquisto di pezzi per la difesa con i Patriot. Lo scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel giorno in cui Zelensky incontra vari esponenti dei paesi europei per discutere il nuovo sistema di difesa ucraino. Intanto la Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina alla scadenza della tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e a Kiev. Qui sono stati colpiti degli edifici e un condominio, 2 morti, 10 feriti. La Serbia affredda le prospettive del suo ingresso nell'Unione Europea con le immagini del funerale solenne partecipato di Ratko Mladic, chiamato il boia di Srebrenica e condannato dal Tribunale dell'Aia per genocidio e crimini di guerra per le atrocità in Bosnia. Le immagini del funerale, tenutosi ieri a Belgrado, sono state uno shock, scrivono sui social media nello stesso post la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Tensione alle stelle intanto tra Belgrado e Sarajevo, con una conferenza stampa straordinaria. Il ministro degli affari esteri della Bosnia-Herzegovina, Konarkevic, ha annunciato la decisione di dichiarare persona non grata 2 diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia, nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Ad accorgersene è stata la proprietaria della macchina, anche lei tunisina, la sua posizione è adesso al vaglio della procura. L'uomo, privo di documenti, era rimasto per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. Si indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La procura ha disposto l'autopsia. È il giorno di Penelope Cruz, Javier Bardem, la mostra del cinema di Venezia, che sul tappeto rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller, in concorso oggi con Company di Casey Affleck. Fuori concorso, Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier, mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai,
0: mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Life.
1: Come ti vesti al mattino? Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Centro Giovani di Arma di Taggia.

0: Elisa. Ciao a tutti, sono Thomas e stiamo trasmettendo dal centro aggregativo di Taggia. Di solito quando si parla del Festival di Sanremo si pensa solo ai cantanti e ai vari ospiti. Noi invece vogliamo presentare il festival da un altro punto di vista, quello dei musicisti dell'orchestra, di cui si parla poco ma che rivestono un ruolo fondamentale. Per questo oggi vi faremo ascoltare l'intervista a Manuela Lucchi, violinista e professoressa d'orchestra. Passo ora la parola ad Ilario, che ha raccolto per noi le sue parole.
1: Siamo in compagnia di Manuela, una professoressa di violino dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo e del Festival di Sanremo. Dimmi, che emozioni provi durante il festival?
2: Beh, per quanto riguarda le emozioni, io direi che mi diverto parecchio, perché è un'esperienza diversa dalla solita routine. Io vengo dalla musica classica e quindi questo mese di musica pop è una piccola parentesi molto divertente, sebbene impegnativa, perché l'orario lavorativo è almeno 10 ore al giorno.
1: Benissimo, e da quant'è che partecipi a questa esperienza?
2: E questo festival per me è il nono, quindi è dal 2003 che ne faccio parte. E sono 25 anni che faccio parte dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo.
1: Grazie mille.
3: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
4: Afternoon Rock di Radio Jeans.

Happiness is what you need so bad.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Come una finale invece e il battesimo nel lungo cammino della Champions League. Ore 21, Real Madrid contro Inter, il Santiago Bernabéu. Stelle a confronto Mbappé e Lautaro, Bellingham e Çalhanoğlu, solo per citarne qualcuna. Ma più di tutto, José Mourinho, l'uomo del triplete 2010 contro Christian Kivu, su Alfiere in campo e oggi sulla panchina nerazzurra. Linea Madrid.
2: Passano le ore, aumenta l'adrenalina per questa sfida che nobilita la prima giornata del maxi girone di Champions League. Real Madrid-Inter, il grande ex José Mourinho contro il suo vecchio scudiero ai tempi del triplete Christian Kivu. Location da sogno, il rimodernato Santiago Bernabéu, dove 16 anni fa i nerazzurri alzarono la Champions League, ma lo Special One non cede ai facili sentimentalismi.
3: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
2: Kivu intanto elogia così il guru portoghese.
4: Per me José è una persona speciale, ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con quale ho condiviso tanti belli momenti.
2: Inter priva dell'infortunato Di Marco, in attacco iniziano Lautaro e Thuram, assenze anche nel Reale, ma scalpita Mbappé. Numerosi i tifosi interisti al seguito, temperature intorno ai 30 gradi, arbitra l'inglese Oliver. Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Domani l'esordio nella Coppa più bella, altrettanto di gran blasone. Chiama in causa il Napoli di Allegri, 2 KO su 3 in campionato in attesa al Maradona dell'Arsenal. Giovedì Fenerbahce, Roma, Como, Lipsia. Tennis, anche l'ultimo italiano deve dire addio agli US Open. Esce di scena negli ottavi, seppur a testa alta, Luciano Darderi, battuto 6-2, 6-2, 7-6 dal tedesco Sascha Zverev, che nei quarti se la vedrà contro l'olandese Van den Zandschulp. Stasera scattano i quarti con il derby americano TFO Mikkelsen, stanotte in copertina Shelton Alcaraz. Tra le donne la prima semifinalista è Coco Gauff. Pallavolo consegnato agli archivi l'argento delle azzurre, mancano 2 giorni all'inizio degli europei maschili. 14 convocati di Fefe De Giorgi, CT della nazionale che giovedì, nella splendida cornice di piazza del plebiscito a Napoli, debutterà contro la Svezia. Torna in gruppo Alessandro Micheletto, reduce da 8 mesi di stop per l'infortunio alla schiena. Sabato a Modena, Italia-Grecia, nel girone anche Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia. Ed è tutto, buona serata.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Rai 1, 20 marzo 1989. È sera tardi ormai. 17 milioni di spettatori vanno a dormire dopo aver guardato in TV l'ultima puntata della quarta stagione di una serie che da 5 anni tiene incollato il paese intero davanti al piccolo schermo. Da giorni la stampa lasciava intendere come sarebbe andata a finire la già drammatica storia di un commissario che in quei tumulosi anni 80 sfidava la mafia, nelle vesti di un eroe spesso solitario, ma comunque senza macchia e senza paura. Tutto era iniziato l'11 marzo del 1984, sempre su Rai 1, con la messa in onda di Un film in 6 puntate, soggetto di Nicola Ballalucco ed elaborato da Lucio Battistrada e Massimo De Rita. La sceneggiatura del premio Oscar Ennio De Concini, regia di Damiano Damiani, il più americano dei cineasti made in Italy. A dare voce e corpo al protagonista dello sceneggiato sarà Michele Placido, per tutti il commissario Corrado Cattani, il modello televisivo dell'eroe antimafia di fine Novecento. La Piovra è il titolo di questo prodotto TV. Fino al 2001 conterà ben 10 edizioni, diventando in quell'ultimo scorcio di secolo lo sceneggiato italiano più famoso al mondo, straordinario esempio di localismo narrativo, capace di sensibilizzare il pubblico italiano al tema mafia, raccontando in prima serata i meccanismi più oscuri e violenti di Cosa Nostra, come i legami con la politica, la finanza e la massoneria, i traffici di droga, armi e rifiuti tossici, la guerra e le guerre di quegli anni, gli attacchi allo Stato e agli uomini delle istituzioni. Siamo in un periodo particolare della storia della mafia e della TV italiana. Quando La Piovra arriva sul piccolo schermo nel 1984, deve ancora essere celebrato il maxi processo a Palermo e da soli 2 anni è stato introdotto nel codice penale il reato di associazione mafiosa, articolo 416 bis. A Palermo è in corso una sanguinosa guerra di mafia e Cosa Nostra uccide politici, giornalisti, magistrati, poliziotti e carabinieri. Siamo nella stagione dei cadaveri eccellenti. Nel frattempo è esploso il mondo delle TV private, che trasmettono film di stampo hollywoodiano, serial americani, telenovelas sudamericane e cartoon giapponesi. La concorrenza attraverso il tubo catodico è più agguerrita che mai. Anche la Rai, la TV di Stato, deve realizzare prodotti spettacolari e pieni di ritmo, che sappiano sia educare e informare, ma anche intrattenere. La Piovra, considerata l'antidoto italiano a Dallas, non sfugge però a queste fondamentali regole del servizio pubblico. Anno 2001, va in onda la 10ª e ultima stagione della Piovra, ormai diventata una miniserie per la TV. La regia è affidata per la 6ª volta a Luigi Perelli. Il commissario Cattani è stato crivellato di proiettili quel lunedì di marzo del 1989. Il cattivo per definizione è ancora interpretato da Remo Girone, che dalla 3ª stagione in avanti ha dato vita al personaggio di Tano Caridi, spietato faccendiere e banchiere mafioso. In quell'edizione della Piovra, Tano si lascerà andare ad uno straordinario monologo. Non serve più fare la guerra allo Stato, basta usare le leggi che ci sono e costringere i poteri centrali a farne delle nuove su misura per noi, dirà. È cambiata la storia italiana, è cambiata la storia della mafia. La stagione delle stragi del 92 e 93 l'hanno segnata profondamente, ma soprattutto la mafia, le mafie, sono soggetti protagonisti della globalizzazione e questo elemento di modernizzazione e novità delle organizzazioni criminali, La Piovra, sa coglierlo, ancora una volta.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Afternoon Rock di Radio

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Per il reggae.
3: Bella raga.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele è furioso con la Gran Bretagna dopo la decisione di imporre sanzioni ai prodotti israeliani provenienti dagli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Il ministro degli esteri Saar ha convocato una conferenza stampa mentre il ministro per la sicurezza Ben-Gvir chiede a gran voce che venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Da Londra, scelta grave e sbagliata, ma Netanyahu responsabile, il commento del leader dell'opposizione Yair Lapid. L'annuncio ufficiale alla Camera dei Comuni da parte del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha spiegato lo stop all'interscambio con i territori occupati, con l'accusa che Israele chiude gli occhi rispetto ad una pulizia etnica in corso in Cisgiordania. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di sostegno e adesione sottoscritta da 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Intanto il premier Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone dopo lo scoop del quotidiano Israelian Haaretz, secondo cui il premier era stato avvertito in anticipo del drammatico attentato di Hamas del 7 ottobre direttamente dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed con una telefonata dettagliata, ma non aveva avvisato gli 007, smentisce categoricamente il gabinetto di Netanyahu con il presidente che parla di menzogna assoluta. Ha ignorato diversi avvertimenti, accusa il predecessore Bennett che definisce Netanyahu personalmente e penalmente responsabile dell'attentato stesso. Si indaga nel padovano sul misterioso omicidio scoperto stamattina. Il corpo di un uomo da identificare è stato trovato sui sedili posteriori di un'auto nera senza targa, affiorata tra le acque di un bacino del fiume Ter la San Giorgio delle Pertiche. Il corpo legato e coperto da pneumatici potrebbe essere stato caricato dal baule. La frana di Niscem in provincia di Caltanissetta è risalita la preoccupazione nelle ultime ore dopo che sul fronte frana di Via Ustica in piena zona rossa si è aperta una nuova frattura lunga una sessantina di metri. In questo periodo non ci sono piogge, quindi questo fenomeno bisogna approfondirlo e comprenderlo, sottolinea il sindaco Massimiliano Conti. Stamattina nuovo vertice operativo presieduto dal commissario straordinario Fabio Ciciliano per fare il punto sul cedimento che sta devastando il territorio dallo scorso 25 gennaio. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
6: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
6: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Siamo qua, siamo nella panchina del campo da pallone di Casarza, del campo da calcio, sempre per l'iniziativa di cui parlavamo fino a poco fa, cioè i mutande per un sorriso.
3: Per un sorriso, giusto.
2: Abbiamo braccato in panchina il coach della squadra Tigullio Boys. Allora, coach, appena finito il primo tempo, giusto?
3: Sì,
2: come stanno andando i ragazzi?
3: Stanno andando male, non ascoltano quello che dico io. Non hanno pressione e ne passare la palla e ne tirare là davanti. Si fanno troppo pressare. Deve cercare di non pressarsi tanto. Con la pressione degli altri cercano di.
2: Quindi gli altri sono abbastanza aggressivi?
3: Sì, sì, invece noi siamo fermi, come delle capre.
2: E come la vede per il secondo tempo?
3: Spero che la vedo ancora un po' meglio del primo tempo.
2: Dai, 5-5-5. Mi facciamo gli auguri e un'ultima domanda. Allora, come è venuto a sapere di questa iniziativa? Quando ne è venuto a sapere, più che altro, come è stata la reazione? Ha pensato subito, sì, facciamolo? Si è un po' un attimo fermata l'idea ma la questione del tabù, sai, attori di film a luci rosse, magari la gente storce il naso, rischiamo di fare brutta figura, com'è stata?
3: No, me l'hanno chiesto un mio amico, l'ha chiesto se poteva fare loro il coach della squadra e ne sono molto fiero.
2: Cioè non ci sono stati ripensamenti, subito accettato,
3: no.
2: Sapendo che di beneficenza,
3: sì.
2: Quindi aveva la soddisfazione.
3: Sì. Sì.
2: Vabbè, la ringrazio e auguri ancora a quella sua squadra, li pressi per bene.
3: Grazie.
0: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Allora, siamo sempre qua a Casarza, al campo di pallone, adesso siamo sugli spalti e abbiamo braccato due spettatori. Allora, come siete venuti a sapere di questa iniziativa?
4: Allora, direttamente dalla persona che ha organizzato l'evento, diciamo dalla Mirta, che è una persona che conosciamo e ci ha avvisato di questa cosa qua.
2: Vi è piaciuta come cosa? Cioè, voi siete venuti proprio con l'intento di fare beneficenza?
4: Sì, sapevamo che c'era questa cosa qua di beneficenza e siamo venuti apposta, sì.
2: Che voi sappiate, c'è stato abbastanza riscontro positivo o negativo?
4: Secondo me è stato
2: a livello di tabù, di...
4: Ma i tabù ci sono sempre, poi i tabù sono...
2: Cioè c'è stato un po' dell'ingugno,
4: Non lo so, io personalmente non l'ho sentito. L'unica cosa che posso dire, secondo me è stata forse poco pubblicizzata come iniziativa, penso, a parte oggi che ho visto l'articolo sul giornale, però in precedenza.
2: Quindi no. Se lei non fosse venuto a sapere, conoscendo l'organizzatrice, forse non avrebbe nemmeno saputo.
4: L'avrei saputo oggi leggendo il giornale, sì.
2: Vabbè, grazie mille, buon divertimento.
4: Grazie.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Cerca Viper Caso, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 19:03.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Un serio guasto tecnico ha mandato in tilt il sistema di controllo del traffico aereo in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow, dove i voli sono stati sospesi e poi ripresi, e Gatwick, che fronteggia significativi ritardi. Avvertono di possibili ritardi e disagi anche altri scali, tra cui Aberdeen, Edimburgo e Birmingham. Intanto da Londra è sfida aperta a Israele e a Trump con un cambio di posizione storico. Il Regno Unito ha formalizzato oggi la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli Esteri Ed Miliband, che ha accusato Tel Aviv di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. La decisione è stata accompagnata da una dichiarazione congiunta di altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo, attacca il ministro degli esteri Saar dopo che ha annunciato ritorsioni, mentre commenta: è un palese tentativo di interferire nella politica israeliana e nella campagna elettorale.
2: L'economia.
1: Si fa sentire il caro carburanti con la crescita del prezzo del petrolio. Secondo i dati Mimit odierni, con la media dei prezzi medi regionali, il gasolio in modalità self-service costa circa 2,17 euro al litro. La benzina si attesta intorno a 2,06 euro al litro. In autostrada si sale ancora, la benzina self arriva in media a 2,143 euro al litro, mentre il diesel raggiunge i 2,240 euro al litro. In un solo mese, un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, nonostante lo sconto sulle accise, è aumentato di 4,5 euro, denuncia il Codacons. Non va meglio per la benzina. Rispetto a inizio luglio, sulla rete ordinaria, un pieno fa spendere oltre 3,5 euro in più e un pieno di diesel costa addirittura 14,2 euro in più. Sottolinea l'Associazione dei consumatori, che avverte anche: siamo in presenza di una vera e propria emergenza che rischia di avere effetti devastanti a cascata sui prezzi al dettaglio di una moltitudine di prodotti, sul potere d'acquisto dei cittadini e sui consumi delle famiglie. In corso nella Sala Verde di Palazzo Chigi gli incontri con enti locali, sindacati e associazioni datoriali sulle prospettive dell'ex Ilva. Diversi nodi da sciogliere in vista domani dell'udienza alla Corte d'Appello, dove Ilva e Acciaierie d'Italia chiedono la sospensiva del decreto con cui il 27 luglio la Corte aveva disposto la chiusura dell'area a caldo degli stabilimenti. Intanto le aziende dell'indotto, su richiesta del governo, hanno accettato di sospendere le procedure di licenziamento annunciate per 2.500 dipendenti fino alla decisione della Corte d'Appello. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
3: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: What it do, Betty Boy?

0: Quando cazzo arrivano sti comici? Non arrivano più. Ma lo trovano sto posto. Saranno mica quei coglioni là che stanno arrivando. Cioè, era ora, minchia, un'ora che aspetto. Mi sa che qua, ho sentito un po' di cacciare.
1: Dai, ora andiamo a vedere.
0: Dai, andiamo a suonare. Chi è che suona?
1: Papà, sono io.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sfida ad Israele e a Trump da parte del Regno Unito. Ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati, secondo il diritto internazionale. Immediata la reazione di Tel Aviv, dove Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone. Daniela Ubaldi.
2: Il governo britannico riconosce che nelle zone della Cisgiordania è in atto una pulizia etnica dei palestinesi perpetrata dai coloni terroristi. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli esteri britannico Ed Miliband. Non credo che il popolo britannico voglia che noi sosteniamo l'occupazione accettando prodotti provenienti dagli insediamenti nei nostri negozi e supermercati, dice, annunciando l'introduzione del divieto di importazione di merci provenienti proprio dagli insediamenti illegali nei territori occupati. Alla formalizzazione risponde anche una dichiarazione congiunta di adesione e sostegno da parte di 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la replica di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo e vuole interferire nella politica israeliana durante la campagna elettorale, attacca il ministro degli esteri Saar. Intanto il premier Netanyahu fronteggia lo scandalo dopo lo scoop del quotidiano israeliano Haaretz, secondo cui era stato avvertito in anticipo dell'attentato del 7 ottobre dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed, avvertimento a cui non ha dato seguito. Netanyahu smentisce categoricamente con il sostegno dei suoi, attaccano però le opposizioni. È personalmente e penalmente responsabile dell'attentato, accusa il predecessore Bennett.
1: Domani in provincia di Lecce è l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino a Firenze dal suo ex, poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. È il giorno di Penelope Cruz e Javier Bardem alla Mostra del Cinema di Venezia, che sul tappeto rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller, in concorso oggi con Company di Casey Affleck. Fuori concorso Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier. Mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Sport, calcio, il nuovo Santiago Bernabéu si veste a festa. Questa sera il Real Madrid-Inter inaugura la prima giornata del maxi girone di Champions League. Il grande ex José Mourinho, 16 anni dopo il triplete nerazzurro contro Cristian Kivu. Intanto il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, non si nasconde. La Champions è un obiettivo.
3: Sicuramente che è un obiettivo. Sognare sogniamo tutti. Bisogna essere tranquillo, sappiamo che questa competizione è molto prestigiosa, molto importante, come lo ripeto sempre da che sono arrivato qua in questo grandissimo club. Dobbiamo essere sempre con la mente giusta, con la voglia di portare trofei all'Inter, quindi è quello che cerchiamo di dimostrare quando entriamo in campo.
1: Real Inter inizierà alle 21 e sarà arbitrata dall'inglese Oliver. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
5: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Allora, ciao a tutti, siamo Ettore
1: e Pietro
0: di Liceo Dante Alighieri di Roma e oggi parleremo di Mafia Capitale. Per fare un recap di quello abbiamo detto la scorsa volta, cioè martedì 7, abbiamo parlato di cos'è Mafia Capitale e di come Lirio Abbate nel suo articolo divide Roma tra Carminati, Senese, Fasciani e Casa Monica. Oggi invece ci concentriamo di più su Salvatore Buzzi, che insieme a Carminati sono, diciamo, gli esponenti di Mafia Capitale. Mafia Capitale che non si dovrebbe chiamare così, perché secondo la Cassazione non c'entra niente con la mafia e per comunità la chiamo mondo di mezzo, proprio come Carminati si definisce, perché sono appunto i lavori delle persone dell'alto che lo fanno fare alle persone del basso e quindi si definiscono proprio mondo di mezzo. Salvatore Buzzi, che inizia la sua carriera, diciamo, criminale nel 1983, quando viene condannato a 30 anni di carcere per un omicidio volontario, omicidio appunto uccide Gargano, e viene condannato a 30 anni e proprio nel carcere Bibbia lui fonda la cooperativa 29 giugno e si iscrive alla cooperativa nazionale delle mutue e con questo inizia la ricostruzione della via Tiburtina e inizia appunto a ribonificare tutta Roma. E Salvatore Buzzi viene condannato, esce e inizia a collaborare insieme a Carminati. Con lui appunto viene condannato il 3 dicembre 2014 e proprio perché nell'ambito di Mafia Capitale, grazie alla cooperativa 21 giugno, diciamo che l'accusa dice che grazie a questo molti soldi, un ingentile somma di soldi sono andati a suo beneficio.

Concentrandoci adesso su degli eventi un po' più recenti, nell'aprile del 2020 il Tribunale del Riesame rigetta il ricorso presentato dalla Procura Generale della Corte di Appello di Roma contro la sua scarcerazione, quindi in poche parole viene scarcerato. Nell'ottobre del 2021 inaugura a Roma un pub gestito da lui come barman e organizzatore di molte serate culturali e musicali al suo interno. La cosa appunto suscita un po' di scalpore perché è un ex mafioso, insomma. Molti dei piatti del suo locale erano ispirati autoironicamente al suo caso giudiziario. Il 29 settembre 2022 la Procura Generale dispone un ordine di carcerazione dopo che la Cassazione lo ha condannato a 12 anni e 10 mesi. Buzzi chiede la revoca e la Corte d'Appello gli rigetta la richiesta a inizio novembre. A inizio settembre del 2023 esce dal carcere di Catanzaro poiché la Cassazione ha definito illegittimo l'ordine di esecuzione della pena di 12 anni e 10 mesi di reclusione.

0: Per fare un recap, martedì oggi abbiamo parlato di Mafia Capitale o Mondo di Mezzo. Scorsa volta Massimo Carminati e appunto le sue criminalità, e oggi invece Salvatore Buzzi con la cooperazione del 29 giugno. Ci lasciamo, quindi ciao a tutti, siamo Ettore
1: e Pietro
0: delle Ciadante Alighieri di Roma, e oggi abbiamo parlato di Mafia Capitale.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Le 20 in giro. Frostbites.
5: Radio G.
6: Il mondo intorno ai 20.

0: Hey yo, Radio Jeans, il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Sono le 21.
1: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Giovani di Castelnuovo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Siamo a Sarzana, il Festival della Mente si è da poco concluso, facciamo un giro nel centro storico, tra passanti cittadini, negozianti e banchi del mercato, cerchiamo di capire cosa ne pensa la gente. Conosci il Festival della Mente?
2: Sì.
1: Cosa fai a Sarzana?
2: Commessa presso un negozio.
1: E com'è stato il periodo del Festival della Mente?
2: Ottimo, direi.
1: Tanta gente?
2: Sì, tanta gente, tanti incassi.
1: Italiani?
2: Sì, soprattutto abbiamo trovato toscani e emiliani.
1: Sei andata al Festival della Mente?
2: No, non ho avuto tempo perché ero sempre qui dentro, mattina, pomeriggio e sera.
1: Conosci il Festival della Mente?
3: Sì.
1: Ci sei stata quest'anno?
3: Certo.
1: Cosa sei andata a vedere?
3: Sono andata a vedere Ascanio Celestini.
1: Com'è stato?
3: Molto interessante, merita.
1: Cambieresti qualcosa al Festival della Mente?
3: Renderei i pass un po' più, li moltiplicherei, sono troppo pochi.
1: Conosci il Festival della Mente?
4: Sì.
1: Ci sei stata quest'anno?
4: Sì.
1: Cosa hai partecipato?
4: Vuoi sapere i nomi?
1: Sì, dai.
4: Aspetta, non me li ricordo. Alessandro Barbero, Paolini, c'era parecchio fermento, parcheggio non si trovava, quindi quando non si trova parcheggio vuol dire che c'è molta folla.
1: Era ben strutturata la cosa?
4: Mi sembra di sì. L'unica cosa, appunto, so di gente che si è lamentata perché non ha trovato più biglietti, quindi sì, se comunque c'è così tanto interesse, che ben venga questo, fare sì in posti magari più grandi o
1: vabbè,
4: in modo che tutti possano partecipare, diciamo, agli eventi.
1: Conosci il Festival della Mente?
5: No.
1: Di dove sei?
5: Di Sarzana.
1: E non lo conosci?
5: Sì, di nome.
1: Non ci sei mai andato?
5: No.
1: Come mai?
5: Troppo caro, troppo di pomeriggio.
1: Quest'anno non ci sono andata perché non c'erano più biglietti. Volevo andare a vedere Rumiz, De Luca, Celestini. No, erano finiti i biglietti. Sicuramente per Sarzana è un'ottima cosa. Conosci il Festival della Mente?
6: Naturalmente sì.
1: Hai partecipato quest'anno a qualche iniziativa?
6: Partecipato, noi non partecipiamo mai perché siamo a lavorare anche con un punto bookshop oltre che con negozio, quindi io ho visto un'iniziativa in 9 anni. Ho visto Jorge Valdano.
1: Ok.
6: E basta.
1: E il bookshop dove?
6: Noi abbiamo un punto bookshop in piazza Calandrini dove ci siamo noi, Libreria del Fumetto, e c'è la Libreria Antiquaria Bernardini insieme a noi.
1: Ok.
6: Quindi diciamo che siamo un po' un qualcosa di extra, di extra festival, che però completa il festival, perché alla fine il Festival della Mente, la mente è fatta anche di fumetti, è fatta anche di libri antichi, perché no?
1: Ok, e valutazioni a posteriori?
6: Ma 11, 12, sì. Una scala da 1 a 10, io penso che sia un'iniziativa di un livello che Sarzana non ha mai visto e che vede solamente una volta l'anno, perché fondamentalmente così elevato, una cosa così grande non ce l'abbiamo noi qui a Sarzana.
1: Cambieresti qualcosa?
6: Ma forse qualche cosina, nel senso che a volte, però magari è una valutazione mia, io quando leggo il programma non trovo mai più di tot personaggi che conosco, può darsi che sia ignoranza mia, un qualcosa un po' più pubblico friendly, qualche iniziativa, so che qualche anno fa ci fu la Litizzetto, ci furono personaggi, soprattutto le prime 2-3 edizioni c'era un po' più di relatori un po' più noti al grande pubblico, però vedo che comunque tutte le conferenze vanno esaurite, quindi forse in realtà no. Cosa che cambierei però è una biecca valutazione commerciale, lo farei durare un paio di giorni di più.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
7: Stomp Stomp in jeans, solo techno, house e dance.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 perché ti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans. Ow!

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Yeah.

se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella questa musica, cosa stai ascoltando?
1: Boh, man fa molinghe, va bene.
0: Cosa stai ascoltando?
1: Radio Jeans, Radio Jeans, muove, è un leggy.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 2.
1: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
0: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.